No su, scopa poi so da dico su, to li con su to aroma, letto che di acritico. Che ho posto vili zomaste, me fa ma smogita zomaste, alizia posso te jazume, sto val sto pingi picco.